0: Di l'esmore.
1: Ti sei rito.
2: Sono quei giorni.
1: Chissà, Ecto,
2: che sembrano fatti di pietra. Niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia.
1: Di bottiglia! Di bottiglia!